bisogna far un conto. Qua bisogna far un conto. Se di tuffo, il palo è pronto. E se accetto,

Hai ma canzignori, arresto, non vi voglio disgustar. Hai ma can, signore arresto, non vi voglio disgustar, no. Hai ma can,